0: quadro, questo è stato un gentleman.
1: En Radio Felicidad, 1180 AM, tenemos al Rocódromo. Los mejores momentos.